A mí no guardo nada, vestida de dispara y carga. Derretiré con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas.

0: facciamo, beh?
1: Bolo, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

branco uscito Monster Truck. Bum bam bam bam boom, lo sa tutta la città. C'è che spacca sopra il groove. Zero frasi sdolcinate, zero capi alle serate. Io non ti conosco frate, tu per me sei solo un sacca. Senza palle, capone, 30 canne, capone.

0: Ràdio Piratona.
1: Bad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

Ardonada, vestida de dispara y carga. Derretiré con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas.